Narayana Hari Namo Namo Narayana Hari Namo Namo Narayana Hari Namo Namo Narayana Hari Namo Namo Narayana Hari Namo Namo Narayana Hari Namo Namo Narayana Hari Namo Namo Narayana Hari Namo Namo Narayana Hari Namo Namo Narayana Hari Namo Namo Narayana Hari Namo Namo Narayana Hari Namo Namo Narayana Hari Namo Namo Narayana Hari Namo Namo Narayana Hari Namo Namo Narayana Hari Namo Namo Narayana Hari Namo Namo Narayana Hari Namo Namo Narayana Hari Namo Namo Narayana Hari Namo Namo Narayana Hari Namo Namo Narayana Hari Namo Namo Narayana Hari Namo Namo Narayana Hari Namo Namo Narayana Hari Namo Namo Narayana Hari Namo Namo Narayana Hari Namo Namo Narayana Hari Namo Namo Narayana Hari Namo Namo